0: nostro e sana
1: le requeste
0: il sito di mise che c'era del senso sai mi che vena e il sito di mise che c'era del senso Hallelujah.